0: questo è quello con la...
1: Edward 10, send yourself down there on North Freeway, reference 651.
2: Okay.